0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le tue mani sono il mio porto sicuro. Quella cosa che, come le stringo, mi sento a casa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando qualcuno ti vuole davvero, non dimostra sicurezza e sfacciataggine, ma mischia nella sicurezza della sua scelta anche un po' di paura, timidezza e silenzio.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo.

0: corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Affogherò nei tuoi silenzi pur di stare nei tuoi pensieri. Mi armerò di pazienza e aspetterò che tu arrivi.

lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore su Dimensione Suono.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

all'appuntamento con Branco e le Stelle per questo giovedì 11 di giugno 2026, che io auguro felice a tutto il mio pubblico. Ariete, potete dare inizio a una produttiva ricerca in affari, ma il cielo più bello sarà quello di domenica prossima, quando la luna sarà in gemelli, e soprattutto perché Venere sarà già in leone. Toro, per ottenere di più dovete voi essere per primi in movimento, quindi viaggiare, partecipare. In pochi giorni farete tanti progressi. Gemelli, il solo difetto, se così si può dire, in un cielo così ottimista, è un vostro certo egocentrismo, però niente di nuovo, perché voi siete un segno che un po' egocentrico lo è, no? Però fate uscire fuori anche la grande porzione di umanità che conservate con gelosia nel vostro cuore. Cari amici del Cancro, sapete quel film di qualche anno fa, molto bello, Un turista per caso? Ecco, anche voi fate un po' il turista per caso e ritrovate l'amore. Leone, la pelle dovete stare un po' attenti adesso che comincia il sole, che la gente va al mare. Cercate però oggi, sarete un po' malinconici, no? È meglio dirvi subito, perché quella luna va in Toro, là con Marte. L'importante è poi non perdere la pazienza in casa e in amore. Allora, se è così, meglio perderla nel lavoro. Vergine, ma come sarà il vostro prossimo amore? Straniero? Non è da escludere, però, come cantava la mia amica Loretta Goggi, che sempre saluto, sarà più grande il mio prossimo amore. Bilancia, dovete avere anche voi una più chiara posizione della situazione. Noi non possiamo più lavorare da soli, no? Anche se non ci piace collaborare, però con qualcuno devi partecipare. Ecco, io direi, per tutte le cose pratiche, aspettiamo quella luna nuova in gemelli tra il 14 e il 15. Scorpione, Dubai, per esempio, è una città a vostra misura, corrisponde all'idea anche della ricchezza che voi avete. Parlo dell'estero, ripeto, anche agli altri segni, perché attenzione, tutti siamo davanti a un grande cambiamento astrale prima della fine dell'anno. Vi do solo questo piccolo anticipo: il 27 sarà proprio una battaglia continua con Marte. Sagittario, prendete oggi più che potete, perché lunedì non si potrà fare, ci sarà la luna in gemelli. Capricorno, Venere finalmente il 13 ritorna positiva in leone, e da quel momento, ecco Capricorno, comincerete a scalare, ad andare verso l'alto. Acquario, lunedì 15, luna nuova in gemelli, nel campo vostro della fortuna, della famiglia, dell'amore, dei figli, delle amicizie, della fortuna al gioco. Pesci, Mercurio, lavoro, affari, viaggi, soldi, sarà positivo a lungo. L'ho detto ai segni d'acqua, no? Lì starà in Toro ancora, ma poi anche quando va in Leone è un grande Mercurio per voi. Oggi però è generoso,
perché avrà questo contatto diretto con la luna in toro. E allora andiamo avanti con le nostre stelle. Grazie per la vostra attenzione e l'ascolto. Ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, giusto, credo, eh? È di Luigi Filippo D'Amico. Dice: la gelosia più feroce, irrimediabile, è la gelosia del passato.

0: the shape of you.
1: Iniziare così in maniera acustica forse è quello che ci serviva in questo giovedì 11 giugno. Era Ed Sheeran, appena riascoltato questo Dimensione Suona Soft. Buongiorno da Laura Buono, è giovedì, dai, siamo quasi arrivati alla fine della settimana e anche alla metà del mese. Forse abbiamo superato quel momento così critico per noi genitori in cui c'è il saggio di fine scuola, il saggio dello sport, tutte le varie cose, le varie riunioni di classe, i saluti, insomma siamo super pieni. Invece dovremmo averla svangata in questo momento e possiamo tirare un sospiro di sollievo. Comunque intanto pensiamo ad affrontare questa nuova sveglia, come sempre partendo con calma dagli auguri. Oggi la chiesa ricorda San Barnaba, quindi auguri se c'è qualcuno all'ascolto che porta questo nome, ma per andare sul sicuro facciamo gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 11 giugno. Facciamo gli auguri al comico Giobbe Covatta, all'ex pilota di Formula 1 Jean Alesi, che con la Ferrari insomma ci ha regalato dei grandissimi successi, e auguri all'attore inglese Hugh Laurie, che noi sicuramente conosciamo meglio con il nome di Dr. House. Però visto che parliamo di cinema non possiamo non ricordare che l'11 giugno del 1933 nasceva Gene Wilder, uno degli interpreti più amati veramente di tutti i tempi, il nostro intramontabile Willy Wonka o Frankenstein Junior, che ci ha insegnato a dire si può fare, specialmente la mattina a quest'ora. E oggi potremmo rivedere, dai, una delle sue tantissime commedie per rendere la giornata così più leggera. E poi passiamo a qualche fatto storico, e visto che stavamo parlando di film, oggi possiamo festeggiare anche riguardando Jurassic Park, che usciva nelle sale americane

0: rimane proprio l'11 giugno del 1993, quel mix di scienza, sabotaggi e DNA preistorico che ha fatto saltare gli spettatori sulle poltrone ed è stato l'inizio di una lunghissima saga che ancora oggi appassiona tutti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E speriamo che questa notizia che sta circolando, che gli Oasis vengano a suonare a Roma nel 2027, si trasformi davvero in realtà. Intanto abbiamo ripassato uno dei loro grandissimi successi, Stop Crying in Your Heart Out, su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono le 6:18 minuti di questo giovedì 11 giugno, la giornata che darà inizio ai mondiali di calcio, ma di questo avremo modo di parlare più tardi. Intanto iniziamo ad affrontare la giornata, come sempre, con le solite certezze che abbiamo, come ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Nuovi raid americani in Iran, che risponde colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump minaccia accordo entro domani o colpiremo più forte. L'IDF lancia l'allarme per i razzi nel Libano. Meloni a Confcommercio, no alla patrimoniale, meno tasse al ceto medio. È saltata la riforma dei medici di famiglia. Oggi le comunicazioni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Il Papa durante la messa alla Sagrada Famiglia: non si può credere in Gesù e fare la guerra. Nelle prossime ore il pontefice proseguirà il viaggio verso le isole Canarie. Omicidio alla stazione di Milano Certosa. Secondo l'autopsia la vittima è stata colpita con almeno 30 coltellate. Il secondo giovane arrestato non risponde al giudice.
0: E grazie alla redazione di Sky TG24. Tra poco ritroveremo gli amici di Trebi Meteo per capire quanto caldo farà oggi, perché ormai questo ci tocca capire, ma forse ci sarà anche qualche velatura. Lo scopriamo insieme tra poco ascoltandoli.
2: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
3: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare, 7,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Sogno una cantina a vista.
6: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: La tua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
3: Impossibile.
2: E invece sì.
3: E magari anche ad interessi zero.
2: Anche quello.
3: Stai scherzando?
2: No, è tutto vero.
4: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
5: Cerchi una City Car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online. Supermercati Pim, i bei fermi in agora.
9: Di risparmio, di qualità.
10: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
11: Non ti sento!
10: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
11: Come? Dove?
10: Al Due Ponti Sporting Club.
11: Ah, e che fai lì?
10: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
11: E adesso con questo caldo?
10: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
12: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
13: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
14: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attendo un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere, soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco. In un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire. Inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Dimensione Suono Soft.

Pullman su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Questo giovedì 11 giugno è un giovedì particolare perché inizia il mondiale di calcio, il mondiale FIFA 2026, e lo so che ci fa un po' male parlarne perché l'Italia non si è classificata, quindi non sarà tra le 48 squadre in gara, però comunque due cose in generale le possiamo dire su questo mondiale, che sarà un mondiale partecipato, ecco.

0: Before You Go, Luis Capaldi alle 6:39 minuti qui su Dimensione Suono Soft in questo giovedì 11 giugno, che è il giorno del fischio d'inizio dei mondiali di calcio 2026, il mondiale FIFA 2026, che avrà il suo calcio d'inizio all'Estadio Azteca di Città del Messico e sarà l'inizio di una kermesse epocale, un colossal sportivo ma anche di costume che per la prima volta, pensa, nella storia verrà ospitato da ben 3 nazioni contemporaneamente, che sono Stati Uniti, Canada e Messico, con ben 48 squadre partecipanti. E il calcio d'inizio lì in Messico non è casuale, perché l'Azteca diventerà così il primo stadio, pensa, ad aver ospitato ben 3 partite inaugurali nella storia dei mondiali, e quindi si trasformerà in un tempio sacro del folklore sportivo. Però a proposito di stadi, questo sarà un mondiale anche ad altissimo tasso tech green, perché gli stadi americani e canadesi viaggeranno a energia rinnovabile, con l'obiettivo, speriamo, di compensare l'impatto ecologico degli enormi spostamenti aerei tra le varie città ospitanti, da Vancouver fino a Miami. Ecco, peccato solamente per un piccolissimo dettaglio, cioè che l'Italia, la nostra Italia, non ci sarà. Siamo fuori per la terza volta consecutiva dai mondiali e per noi è un grandissimo dispiacere, perché non si tratta solamente di sport, ma è un vero e proprio rituale collettivo che ci piaceva vivere insieme, ci faceva proprio stare bene le notti magiche d'estate davanti ai maxi schermi nelle piazze con le bandiere sui balconi, il rito magari della pizza condivisa a casa con gli amici davanti la partita. Eh sì, perché la psicologia sociale dimostra che eventi come appunto i mondiali di calcio agiscono come potenti catalizzatori di ottimismo comunitario, così lo definiscono, e quindi riducono l'isolamento e uniscono generazioni diverse sotto lo stesso coro. E allora che si fa? Magari si guarda lo stesso il mondiale con gli amici, non tifando ma mangiando una pizza insieme.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso. Spera.

0: come te su Dimensione Sono Soft di Cesare Cremonini, che ha infiammato il Circo Massimo qualche giorno fa con un doppio concerto totalmente sold out. E chi c'è stato ha detto che è stato un concerto pazzesco, incredibile, e lo so, non tutti abbiamo potuto vederlo, però avremo modo di recuperarlo. So che non sarà la stessa cosa, ma quel concerto poi sarà trasmesso in TV a settembre. Stai per partire da Fiumicino? Ecco, non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e i ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, perché un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota adesso su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa birra non filtrata 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto tonno all'olio di oliva 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Weekend ad alta tensione si inizia domani quando il movimento anarchico si ritroverà in un sit-in non preavvisato di fronte al tribunale di sorveglianza per manifestare contro il carcere duro. Il clou ci sarà sabato, quando invece la capitale ospiterà 4 cortei che richiameranno complessivamente non meno di 20.000 persone, molte delle quali provenienti da tutta Italia. Molta attenzione sarà riservata alla manifestazione Remigrazione, alla contromanifestazione indetta da sigle autonome come l'USB, a cui hanno aderito i movimenti per la casa e i gruppi a supporto della Palestina e gli anarchici. Il primo corteo, promosso da Casa Pound, partirà da Piazzale della Libertà alle 15, con conclusione alle 19 a Piazza Risorgimento. L'altro sfilerà invece dalle 14 alle 19 da Piazzale del Verano per raggiungere Viale del Policlinico. La cronaca inneggiava sui social ad Hitler e scriveva commenti su X. Per questo motivo i carabinieri del ROS, coordinati dai magistrati del Dipartimento Antiterrorismo della Procura, hanno perquisito nella giornata di mercoledì l'abitazione di un 52enne residente a Pomezia, indagato per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Si tratta di un disoccupato che ha ammesso di aver postato dei messaggi. Sorpreso a truffare i turisti con il gioco delle tre campanelle in centro, viene estradato e trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria. Un uomo di 52 anni, straniero di origini romene, è già destinatario di un decreto di espulsione per reati e denunce legate alla pubblica sicurezza. Proseguono intanto le indagini e gli accertamenti sulle gang di campanellari. Infine la musica, grande attesa per il concerto di Ligabue domani allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Certe persone sono fatte di vento, ti entrano dentro, lasciano i pensieri in tempesta e appena si allontanano ti manca l'aria.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

passo indietro su Dimensione Sono Soft dei Negramaro e prepariamoci a cantare perché loro stanno per partire con il tour estivo Una Storia Ancora Semplice Live 2026 per festeggiare i loro 20 anni di carriera e partiranno proprio domani 12 giugno da Campobasso e poi il 20 giugno arriveranno qui a Roma. Sai l'impatto che ha il tuo

0: 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro. A te non costa nulla. A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono qui a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice, ma soprattutto tutto è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutto il Lazio.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
12: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
14: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
16: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
17: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
18: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
19: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL Eco G.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
21: Ecco che prende la palla Todis, dribble.

0: La con facilità il caro vita supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levaque e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Dimensione Suono Soft.

0: To You su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Ieri sera Achille Lauro ha infiammato lo stadio olimpico, ha veramente emozionato tutti i 60.000 fan presenti, stadio completamente sold out, e ha annunciato che il 30 giugno dell'anno prossimo, del 2027, lo stadio sarà di nuovo pieno per il suo concerto, e ha aggiunto una data, sì, sarà presente anche il 1° luglio, e da oggi alle 14 è aperto il pre-sale.
1: Pianoforte, violino, batteria.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Rebecca Ferguson con Nothing's Real But Love su Dimensione Sono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Ho visto, proprio dati alla mano, che c'è una nuova specie che ormai popola le case italiane, i cosiddetti figli boomerang, che non sono quelli che dimenticano le chiavi a casa di casa e tornano indietro, no? Dopo 5 minuti. No, sono i figli adulti che dopo essere andati via rientrano a vivere con

0: mamma e papà a casa, e attenzione, non sempre perché sono senza lavoro, anzi sempre più spesso lavorano, ma si fanno due conti e scoprono che tra affitto, bollette e costo della vita, insomma, mettere da parte qualcosa è un'impresa quasi impossibile. E così la cameretta dell'adolescenza torna improvvisamente di moda, e in fondo, no, con affitti che soprattutto nelle grandi città possono superare tranquillamente i 1000 euro al mese, restare qualche anno in famiglia per costruire un gruzzoletto per la casa non sembra poi in fondo una scelta così strana, è più una strategia finanziaria che una crisi esistenziale, ecco, potremmo definirla così. Certo, la convivenza richiede qualche regola, perché a 30 anni non è che uno si può comportare come quando ne aveva 16, e quindi la maggior parte dei genitori mette subito le mani avanti, dice: se non contribuisci economicamente almeno dai una mano in casa, devi cucinare, fare le pulizie, sistemare qualcosa, insomma, da figli si passa ad essere dei veri e propri coinquilini. Diciamo che il vero cambiamento di questa epoca è che la famiglia moderna non è più solamente il posto da cui si parte, ma sempre più spesso anche il porto in cui si torna per prendere la rincorsa prima del prossimo salto. E allora volevo fare un po' un sondaggio: ma tu rientri in questa casistica? Cioè, hai figli che sono tornati a vivere a casa? Com'è andata? Oppure sei un figlio, una figlia che ha vissuto tanto a casa con mamma e papà? E volevo sapere qual era la difficoltà maggiore che hai avuto a vivere a lungo con i tuoi. Insomma, dai, esperienze di vita al 320 20 41 433 con un messaggio WhatsApp. Meglio se audio, però non troppo lungo, mi raccomando. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Intenso il traffico in entrata a Roma sulla diramazione Roma Nord, con rallentamenti tra Sette Bagni e il raccordo. Code per traffico intenso anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina ed Appia. Trafficato il tratto urbano della Roma L'Aquila, con code tra il raccordo e l'uscita per la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Traffico in coda anche a San Lorenzo e Viale Castrense verso San Giovanni. Code sempre per traffico sulla Flaminia tra Labaro e Via dei Due Ponti verso il centro. Analoga situazione sulla Via Salaria tra la motorizzazione civile e l'uscita per la tangenziale. Traffico incolonnato sulla Via Appia tra Ciampino e Via delle Capannelle. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te, scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that are.
1: Benson Boone su Dimensione Suona Soft. Abbiamo scoperto che c'è una nuova specie che abita le case italiane, i figli boomerang, che sono quei figli che sono andati via di casa quando erano più giovani e poi tornano perché si rendono conto che per mettere dei soldi da parte non si può spendere i soldi per l'affitto per una vita piena, e quindi per raccimolare qualche soldino e poi spiccare il volo tornano a vivere a casa di mamma e papà, i cosiddetti appunto figli boomerang, perché tornano prima di spiccare il grande salto. E allora ho chiesto al riguardo se avevate esperienze di vita, cioè se avete figli che sono tornati a casa o se voi stessi siete stati tanto a casa con i genitori.
2: Buongiorno, Laura da Roma.
1: Ciao.
2: Allora, io ho vissuto con i miei più o meno fino all'età di 30 anni.
1: Beh,
2: e devo dire tutti i vantaggi, perché non ti occupavi di nulla, non nessuna problematica, arrivavi tutto bello pronto, sistemato, pulito, cucinato.
1: È facile così,
2: e
1: eh?
2: Avevi tanto tempo per te. Adesso
1: certo.
2: Mi dico, per conto mio, il tempo è sempre meno, e questo è lo svantaggio.
1: Lo capisco.
2: Viva mamma e papà.
1: Il grand hotel di mamma e papà non si batte.
3: Io ho una figlia, 27 anni,
1: sì,
3: che si sta mettendo il gruzzoletto da parte, lavora, ma vive ancora con noi perché i costi sono alti, sia per gli affitti che per le varie spese,
1: sì, per tutto.
3: Generiche, no?
1: Certo.
3: Bollette varie. Si sta mettendo il gruzzoletto da parte per poi fare il grande lancio.
1: Vedi che brava.
3: E regole? Sì, ci sono le regole di convivenza.
1: Come sempre.
3: Ci si aiuta in casa? No.
1: Sì, no.
3: Contributi economici non ne vogliamo, una figlia si deve mettere i soldi da parte, altrimenti perché sta a casa?
1: Certo.
3: Ok, un bacione ragazzi.
1: Un bacione a te. Quindi ha anche lei confermato questa nuova specie che abita le case degli italiani, i figli boomerang. Però certo, noi genitori che ci stiamo a fare? Anche per dare una mano nel momento in cui serve, noi ci siamo sempre.

0: Long, ma noi dobbiamo affrontare anche tutto il giorno ed è sempre molto lungo e grazie alla musica ci riusciamo sicuramente meglio. Lionel Richie su Dimensione Suono Soft, aspettando tra pochissimo di ascoltare le ultime notizie con la redazione. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su Motor City Online.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
11: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica arsmedica.it.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
13: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo.

0: bottiglia da 50 centilitri 99 centesimi. Anche online.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buongiorno da Francesca Proietti, ancora una truffa ai danni di un'anziana. Una telefonata allarmante seguita dalla minaccia di una perquisizione imminente e dalla comparsa di un carabiniere sulla soglia di casa della vittima, ma non appena l'anziana presa di mira si è resa conto di quanto stesse accadendo, ha avvisato la figlia all'estero, dando il via ad una catena di comunicazioni culminata nell'intervento della Polizia di Stato e nell'arresto di un 39enne campano, ora gravemente indiziato del reato di tentata estorsione aggravata in concorso. È accaduto nel quartiere Monteverde. Sabato la capitale ospiterà 4 cortei che richiameranno complessivamente non meno di 20.000 persone, molte delle quali in arrivo con pullman, treni e auto private da tutta Italia. Molta attenzione sarà riservata alla manifestazione Remigrazione e alla contromanifestazione indetta da sigle autonome come l'USB, a cui hanno aderito i movimenti per la casa e i gruppi a supporto della Palestina e gli anarchici. Il primo corteo, promosso da Casa Pound, è a Piazza della Libertà alle 15, con conclusione alle 19 a Piazza Risorgimento. L'altro sfilerà invece dalle 14 alle 19 da Piazzale del Verano per raggiungere Viale del Policlinico. Commovente videomessaggio di Claudio Baglioni a pochi giorni dall'annuncio del rinvio al 2027 del Grand Tour La vita è adesso per i postumi di una polmonite interstiziale. Il cantante romano è tornato sui social per testimoniare la sua gratitudine verso i tanti messaggi di affetto ricevuti, in cui ha colto il tentativo di dargli il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare. E concludiamo con il Roma Summer Fest. Lunedì all'Auditorium Parco della Musica arriva in concerto Niccolò Fabi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Ci attende un giovedì nel complesso di bel tempo nel Lazio, anche se qualche nuvola si farà vedere soprattutto nelle zone interne. A ridosso dell'Appennino nel pomeriggio potrà formarsi anche qualche breve piovasco. In un contesto comunque di tempo buono, con però un po' di vento che si fa sentire, inizialmente vento di libeccio, arriva ancora dal mare, porta aria umida, ma poi tra pomeriggio e sera i venti ruoteranno da nord, arriva aria decisamente più secca e a quel punto anche le temperature torneranno a essere molto piacevoli. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è il più empatico dei sentimenti. Mi viene naturale mettermi nei tuoi panni, perché sei parte di me.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ricordiamoci che la mattina, anche se siamo ancora stropicciati, anche se abbiamo ancora in faccia i segni del cuscino, siamo sempre meravigliosi. You are gorgeous su Dimensione, sono Soft. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Ecco, per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere davvero in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, avere un vero affare.
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: Supermercati Pim, Iper Famiglia Agora.
10: Ma cosa fai?
9: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iper Famiglia Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
10: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
11: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
10: Corro ad allenare l'ugola.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
14: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
15: Aurica Cash and Carry, il Cash and Carry a Roma.

0: ma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma!
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
10: Dimensione

0: David con Walking Away su Dimensione Suona Soft. Ma guai a camminare via adesso, ad andar via, perché ora è il momento di fermarsi, qualsiasi cosa tu stia facendo, ed ascoltare con attenzione Branco e i suoi consigli.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle per questo giovedì 11 di giugno 2026, che io auguro felice a tutto il mio pubblico. Ariete, potete dare inizio a una produttiva ricerca in affari, ma il cielo più bello sarà quello di domenica prossima, quando la luna sarà in gemelli, e soprattutto perché Venere sarà già in leone. Toro, per ottenere di più dovete voi essere per primi in movimento, quindi viaggiare, partecipare. In pochi giorni farete tanti progressi. Gemelli, il solo difetto, se così si può dire, in un cielo così ottimista, è un vostro certo egocentrismo. Però niente di nuovo, perché voi siete un segno che un po' egocentrico lo è, no? Però fate uscire fuori anche la grande porzione di umanità che conservate con gelosia nel vostro cuore. Cari amici del Cancro, sapete quel film di qualche anno fa, molto bello, Un turista per caso? Ecco, anche voi fate un po' il turista per caso e ritrovate l'amore. Leone, la pelle dovete stare un po' attenti adesso che comincia il sole, che la gente va al mare. Cercate però oggi, sarete un po' malinconici, no? È meglio dirvi subito, perché quella luce

Luna va in Toro là con Marte. L'importante è poi non perdere la pazienza in casa e in amore. Allora, se è così, meglio perderla nel lavoro. Vergine, ma come sarà il vostro prossimo amore? Straniero? Non è da escludere, però, come cantava la mia amica Loretta Goggi, che sempre saluto, sarà più grande il mio prossimo amore. Bilancia, dovete avere anche voi una più chiara posizione della situazione. Noi non possiamo più lavorare da soli, no? Anche se non ci piace collaborare, però con qualcuno devi partecipare. Ecco, io direi, per tutte le cose pratiche, aspettiamo quella luna nuova in Gemelli tra il 14 e il 15. Scorpione, Dubai, per esempio, è una città a vostra misura, corrisponde all'idea anche della ricchezza che voi avete. Parlo dell'estero, ripeto, anche agli altri segni, perché attenzione, tutti siamo davanti a un grande cambiamento astrale prima della fine dell'anno. Vi do solo questo piccolo anticipo: il 27 sarà proprio una battaglia continua con Marte. Sagittario, prendete oggi più che potete, perché lunedì non si potrà fare, ci sarà la luna in Gemelli. Capricorno, Venere finalmente il 13 ritorna positiva in Leone, e da quel momento, ecco Capricorno, comincerete a scalare, ad andare verso l'alto. Acquario, lunedì 15, luna nuova in Gemelli, nel campo vostro della fortuna, della famiglia, dell'amore, dei figli, delle amicizie, della fortuna al gioco. Pesci, Mercurio, lavoro, affari, viaggi, soldi, sarà positivo a lungo. L'ho detto ai segni d'acqua, no? Lì starà in Toro ancora, ma poi anche quando va in Leone è un grande Mercurio per voi. Oggi però è generoso, perché avrà questo contatto diretto con la Luna in Toro. E allora andiamo avanti con le nostre stelle. Grazie per la vostra attenzione e l'ascolto. Ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, giusto, credo, è di Luigi Filippo D'Amico. Dice: la gelosia più feroce, irrimediabile, è la gelosia del passato.

l'ultima canzone di questa sveglia di oggi, The Captain of Her Heart, su Dimensione Suono Soft, quindi dai che tra poco ci salutiamo. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia Antica, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. C'è il

0: parcheggio gratuito, c'è la navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni, quindi un festival mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
9: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
10: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale, anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19.20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
11: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
12: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloni-ghetti.com.
14: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
15: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro.
16: Todis. Buongiorno convenienza.
17: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
18: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
19: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
20: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
21: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Da Francesca Proietti. Per sabato in piazza sono previste da una parte le iniziative del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati, dall'altra quella dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. In campo migliaia di agenti, carabinieri e finanzieri, previsti blocchi della circolazione stradale. A breve le riunioni tecniche in prefettura e in questura. Arrestato un cittadino di nazionalità tedesca e sequestrato oltre 23 kg di cocaina presso il porto di Civitavecchia. L'operazione di polizia giudiziaria è stata eseguita nella notte del 29 maggio nel corso delle attività di controllo sui passeggeri e sui veicoli sbarcati dalla motonave proveniente dalla Spagna. L'attenzione degli operatori si è concentrata su un'autovettura con targa estera. Al suo interno erano stati stivati 22 panetti sigillati di cocaina ad elevato grado di purezza. Dall'area del parco del Colle Oppio a Piazza Vittorio la polizia di Stato ha perimetrato l'area del rione Esquilino. Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 45 persone. Di queste 5 soggetti di origine extracomunitaria, risultati privi di documenti, sono stati accompagnati presso l'ufficio immigrazione della questura. 2 di loro sono stati colpiti dall'ordine di allontanamento emesso dal questore di Roma. Nasce Roma Contaminata, il nuovo format culturale della Casa dell'Architettura che domani e sabato trasformerà il giardino dell'Acquario Romano in un villaggio aperto alla città. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie a Francesca Proietti, noi ce l'abbiamo fatta, abbiamo superato anche questa sveglia del giovedì, quindi ci rimane solamente quella di domani prima del weekend, no? Questo per vedere il bicchiere mezzo pieno e affrontare col sorriso il resto della giornata che ci manca, però intanto direi di affrontare con calma il resto della mattinata che ci manca. Facciamo un passetto alla volta e l'affrontiamo sicuramente molto molto bene, perché arriva Francesco Cavuoto adesso a tenerti compagnia fino alle 13. E allora buona giornata e noi se vuoi ci risentiamo domani. Ciao!
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Amore è il fatto che tu sei per me il coltello col quale frugo dentro me stessa.

0: do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Guarda che oggi ti faccio vibrare con una domanda. Mettiti seduto perché è una domanda che oggi ti arriva dritto al cuore. Allora, la domanda è semplice, la risposta non tanto. Se tra 5 minuti il telefono squillasse e sul display comparisse il nome che speri di vedere, chi sarebbe questo nome? Chi vorresti sentire oggi? Una persona che ami, che ti manca, che non senti da tempo? O magari qualcuno da cui aspetti una buona notizia? Magari mi dici anche cosa vorresti sentirti dire in questa telefonata. Ti piace? Questa mattina ti sfruguli bene bene. Al 320 20 41 433, valanga di messaggi, please, che altrimenti mi sento solo e nostalgico. Dai che domani facciamo anche il venerdì selfie, quindi oggi spremiamo le meningi per l'ultima volta e domani ci rilassiamo, ci avviamo verso un weekend di tranquillità. Buongiorno da Francesco Cavuoto, un bacio a Laura Buono, le 9:19 in assoluta diretta.

0: realtà in questo momento su Dimensione Suonosoft. Le prossime 4 ore settimane passiamo insieme con le Good Life, Segreti in Tavola e le Travel Experience con Beppe Pellegrino, chissà oggi dove ci porterà con i suoi appunti di viaggio. E allora, signori, è tutto pronto? La musica c'è, le grandi voci del cinema pure, e c'è la nostra informazione. Possiamo partire, s'il vous plaît. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente e la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestre del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutto il Lazio.
10: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia frollini d'arte 400 grammi a 1,99 euro e feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può dare. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
12: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
14: DEM Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6 per 1,5 litri 1,99 euro.
15: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
14: DEM, ogni giorno il meglio.
16: Sogno una cantina a vista.
17: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
19: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile.

0: su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
2: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
3: Ma cosa fai?
2: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
3: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ungola!
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: Dimensione Suono Soft.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: lo dovevo aspettare, che avrei toccato dei nervi scoperti con la domanda della telefonata questa mattina. Pensavo comunque mi avreste detto un amico, un collega, una persona speciale, invece sta succedendo una cosa diversa. Flora vorrebbe sentire la voce della mamma per dirle finalmente ti voglio bene, Pina da Fiumicino vorrebbe risentire il suo papà, Margareta da Roma dice che anche a 50 anni l'abbraccio di un papà serve sempre, Bruno vorrebbe vedere comparire sul display casa, mamma e papà, Martina invece vorrebbe salutare ancora una volta nonna Maria, Edoardo si è emozionato soltanto immaginando una telefonata del suo papi, Claudia risponde semplicemente mamma e papà, vedi quanto sono importanti, Monica da Cerveteri invece vorrebbe sentire la sua nipotina Ginevra che dice nonna mi viene a prendere, poi c'è Fabio che sogna una telefonata da 100.000 euro ma solo per aiutare gli animali randagi, Anna aspetta ancora la chiamata del suo sogno, quella che potrebbe portarla a lavorare nel mondo della televisione, qualcuno vorrebbe addirittura sentire John Lennon chiedergli se si può ancora immaginare un mondo migliore. Sapete che cosa mi colpisce? Che quando il cuore risponde davvero non chiede soldi, successo, fortuna, chiede una voce, perché ci sono persone che anche quando non possono più chiamarci continuano a parlarci ogni giorno e forse l'amore più grande proprio questo, accorgersi che certe telefonate non arrivano più, ma certe presenze non se ne sono mai andate.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi miei, amici miei, quando sentite nominare Mykonos sono certo che pensate subito alle feste, ma oggi voglio portarvi nella sua parte più nascosta, un'isola bellissima, molto chic, molto trendy, molto cool, molto festaiola, insomma tutto bello. Lasciamo Siros molto presto ovviamente perché la distanza è un po' lunga, il mare è calmo e il sole è già alto. Durante la navigazione ovviamente nel mare greco si avvistano delfini bellissimi che seguono la barca per qualche minuto per riposare un po', si accoccolano dietro la scia del timone. A Mykonos quando arriviamo ovviamente abbiamo pensato evitiamo il caos del porto principale, traghetti, navi, barche, yacht e raggiungiamo una cala isolata, insomma dove si sta bene, dove ci sono poche barche. Questa è raggiungibile solo via mare, la sabbia è dorata, l'acqua è turchese e nessun rumore. Siamo vicino alla spiaggia domenicana, insomma la chiamano così. Passiamo il pomeriggio tra il paddle che si fa in spiaggia, lo snorkel, le risate, qualche barzelletta, qualche storiella, insomma la classica giornata in barca tra

0: amici. Sul catamarano prepariamo il pranzo semplice. Oggi abbiamo deciso che cuciniamo noi. Mi ricordo perfettamente cosa abbiamo comprato: pomodori greci dolcissimi, tzatziki fresco e pesce appena comprato dai pescatori. Ma Mykonos cambia il volto al tramonto. Innanzitutto da questa baia si vedono i mulini, la Lido Venice, insomma la Venezia sul mare, la famosa parte acquatica umida di Mykonos. E da qui si entra nella città vecchia, mentre il cielo diventa rosa, quel rosa bellissimo. I mulini a vento si stagnano contro la luce, le stradine bianche sembrano un labirinto magico. È il momento della movida, del party, dell'energia. La notte qui vibra musica, cocktail. Eppure appena torniamo a bordo ritroviamo quella pace assoluta che io amo tantissimo. E insomma è questa la magia del catamarano, secondo me. Puoi sfiorare il mondo, musica, tum tum, aperitivi, gente che balla, gente che suda, insomma. Però quando arrivi in barca ti perdi nel silenzio. Le luci di Mykonos si allontanano ovviamente lentamente dietro di noi, ma il mare, quello no, il mare continua a chiamarti. Secondo me Mykonos non è soltanto party, spiagge, rave, le mitiche discoteche, le mitiche lounge, insomma è tanta tanta tanta roba, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: piace spulciare mentre vanno le canzoni in onda, no? Mi piace spulciare su internet, cercare sempre notizie. Lo so che questa notizia che sto per condividere con te non è molto radiofonica, ma del resto, se ci pensi, tolto l'imbarazzo iniziale, è una cosa che utilizziamo tutti i giorni da anni. Praticamente, al di là del fatto, no, che per esempio il bidet è orgoglio quasi vanto nazionale, perché ce l'abbiamo in Italia e in pochissime nazioni nel mondo, ma pare che vogliono far sparire anche la carta igienica. Io per un attimo mi sono fermato e ho ricordato, riportato alla memoria il film di Sylvester Stallone. Ti ricordi quando lui diceva: ma usi ancora la carta igienica? Qui si usa la conchiglia, che non ho mai capito. Cioè, io morirò con l'idea, col dubbio di che cosa era quella conchiglia. Poi magari qualcuno lo sa e mi risponde al 320 20 41 433. Comunque pare che possa sparire definitivamente la carta igienica. Ci sarà un piccolo getto, tipo i giapponesi, e poi addirittura una bella fonata calda per asciugare il tutto. Ragazzi, io mi sto sentendo male, vado a prendermi un caffè per riprendere. A giugno Motor City ti dà una cosa imperdibile: la città dell'ibrido. Arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Ego Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e Tunnel 799. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: La Regione Lazio informa.
8: Sono stati firmati alla presenza del Presidente della Regione Lazio Rocca e dei sindaci delle isole Pontine di Ponza e Ventotene gli accordi per avviare la fase esecutiva dei lavori previsti. Si tratta di interventi per un totale di 9.379.000 euro, che riguardano il potenziamento del molo di Calafeola, la realizzazione di un'elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene. La Regione Lazio ha assunto un ruolo strategico nel permettere il raggiungimento di questo importante risultato. Il commento del Presidente della Regione Rocca.
9: È un traguardo importante, frutto di un grande lavoro di squadra. Queste risorse non erano affatto scontate. Abbiamo partecipato a un bando insieme a molti comuni e regioni. I progetti del Lazio si sono qualificati. Oggi siamo già nella fase operativa. Si tratta di attuare interventi rilevanti che riguardano il potenziamento del molo e la realizzazione di un'elisuperficie a Ponza, e inoltre la messa in sicurezza del porto di Ventotene. Questo per rafforzare la tutela delle comunità, ma anche la vocazione turistica delle isole Pontine.
7: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica arsmedica.it.
10: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: La tua tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
14: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
13: Solo da Valentino.
14: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
19: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
20: Eh? Non ti sento!
19: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
20: Come? Dove?
19: Al Due Ponti Sporting Club.
20: Ah, e che fai lì?
19: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
20: E adesso con questo caldo?
19: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
21: Buongiorno da Francesca Proietti. Massima allerta per sabato. In piazza sono previste da una parte l'iniziativa del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Rimigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati, dall'altra quelle dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di

0: verranno a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. A breve le riunioni tecniche in prefettura e in questura. Nuovi problemi con la giustizia per il conte Robert, figlio della torre di Santa Susanna. L'altro ieri il 36enne si è presentato sotto casa della madre, nei confronti della quale ha un divieto di avvicinamento dopo aver avuto uno scontro con l'amministratore di sostegno. È stato arrestato proprio per aver violato il divieto disposto dal giudice. Ieri nel processo per direttissima a Piazzale Clodio è stato disposto a suo carico il divieto di dimora nella capitale. Arrestato un cittadino di nazionalità tedesca e sequestrato oltre 23 kg di cocaina presso il porto di Civitavecchia. L'attenzione degli operatori si è concentrata su un'autovettura con targa estera. Al suo interno erano stati stivati 22 panetti sigillati di cocaina ad elevato grado di purezza. In relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore riguardanti una presunta cessione della SS Lazio, la società con un comunicato ufficiale smentisce categoricamente quanto riportato. Non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, intese o impegni di qualsiasi natura avanti ad oggetto il trasferimento totale o parziale della proprietà del club, così in una nota la società. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Se dovessi scegliere tra respirare e amarti, io userei il mio ultimo respiro per dirti ti amo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Le 10:18 quasi, buon giovedì in diretta su Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Tra poco ti riporto bambino, ti faccio ritornare bambino, ma in, veramente in uno schiocco di dita. Prima però ho un consiglio per te. Hai mai donato il tuo 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa assolutamente nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suonosoft. Il benessere sempre con te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.

0: hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Supermercati Tim, Iper Family Agora.
6: Ma cosa fai?
5: Ma come, non lo sai? Cantando Supermercati Tim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
6: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
7: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
6: Corro ad allenare l'ugola!
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma!
14: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
16: Ti aspettiamo a Roma da Autoroyal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
17: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
18: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
19: Impossibile.
18: E invece sì.
19: E magari anche ad interessi zero.
18: Anche quello.
19: Stai scherzando?
18: No, è tutto vero.
20: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Sono 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
21: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
22: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
23: Dimensione.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Ciao, 10:36, buona mattinata da Francesco Cavoto, da Dimensione Suono Soft. Ti propongo una cosa molto strana questa mattina. Oggi potresti migliorare il tuo cervello semplicemente giocando. Quando senti la parola gioco, a cosa pensi? Ai bambini, alle figurine, ai videogiochi, al Monopoli, che finisce sempre con qualcuno che magari si offende e abbandona il tavolo? Eppure il gioco è una cosa molto più seria di quanto possa sembrare. Oggi è la giornata internazionale del gioco e la scienza ci racconta una cosa straordinaria, bellissima. Il cervello ama giocare, da bambino certo, ma anche a 30, 50, 70, 90 anni, perché quando giochiamo succede qualcosa di particolare. Ci concentriamo senza fatica, impariamo senza accorgercene e riviamo di più, e per qualche minuto smettiamo di pensare alle bollette, alle scadenze, alle notifiche, a quella mail che ci aspetta da ieri. Tra l'altro ci sono studi molto interessanti sugli anziani, le persone che continuano a fare, che so, le parole crociate, a giocare a carte, a sfidarsi a scacchi o a dedicarsi a puzzle o giochi da tavolo, rimangono sicuramente con le menti più allenate, quindi migliorano l'attenzione, la memoria e la rapidità mentale. Ma secondo me c'è anche un'altra cosa interessante, ancora più importante: quando giochiamo abbassiamo le difese. Pensa a una partita a carta tra amici, no? Una tombola in famiglia, una sfida, un quiz durante una cena. Dopo pochissimi minuti non conta quasi più chi vince, conta stare insieme, conta ridere, conta quel clima leggero che da adulti ci concediamo sempre meno spesso, perché forse uno dei più grandi errori che facciamo quando cresciamo è associare la serietà alla maturità, come se divertirsi fosse qualcosa da lasciare indietro. E allora oggi fai una cosa semplice: una partita a carte, un cruciverba, un quiz, un gioco con i tuoi figli o i tuoi nipoti, qualunque cosa, perché il cervello non distingue tra tempo perso e tempo vissuto bene, e spesso è proprio giocando che si ci ricorda come si fa. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Renato Zero chiude la prima metà della mattinata su Dimensione Suono Soft con Spiagge. Le stiamo aspettando, speriamo arrivi in fretta l'estate per mettere i piedi nell'acqua salata. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
13: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
14: Con piacere di arredare con Ciminelli Casa.
15: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB, oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
16: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
14: Supermercati BIM, i risparmio di qualità.
7: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
17: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
18: Francesca Proietti, quattro cortei per la giornata di sabato. Nelle prossime ore la prefettura e la questura metteranno a punto il piano di sicurezza per evitare qualsiasi rischio di contatti tra i manifestanti delle opposte fazioni. Da una parte le iniziative del movimento Pro Vita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati. Dall'altra quella dei centri sociali dei movimenti antifascisti insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia davanti al Ministero dei Trasporti. Oltre 23 kg di cocaina sequestrati, un cittadino tedesco arrestato al porto di Civitavecchia. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza, Polizia di Frontiera e Agenzia delle Dogane durante controlli sui passeggeri e sui veicoli sbarcati da un traghetto proveniente dalla Spagna. L'attenzione degli agenti si è concentrata su un'auto con targa straniera, il cui conducente ha mostrato un forte nervosismo durante le verifiche. I controlli effettuati con l'aiuto di un cane antidroga di uno scanner hanno permesso di scoprire un doppio fondo nascosto tra il vano della ruota di scorta e il bagagliaio. All'interno erano stati nascosti 22 panetti di cocaina ad alto grado di purezza. Sorpreso a truffare i turisti con il gioco delle tre campanelle in centro, viene estradato e trasferito nel centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria. Un uomo, un 52enne straniero di origini romene, era già destinatario di un decreto di espulsione per reati e denunce legate alla pubblica sicurezza. Proseguono intanto le indagini e gli accertamenti sulle gang di campanellari. Infine, domani il Museo Carlo Bilotti celebra il suo 20° anniversario con una giornata di eventi, visite guidate, concerti e aperture straordinarie gratuite. Ed ora il nostro approfondimento.
19: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
20: È il giorno delle comunicazioni alla Camera di Giorgia Meloni in vista del triplice appuntamento che è il G7 in terra di Francia, il Consiglio europeo e poi alla fine, tra quattro settimane, l'attesissimo vertice della NATO. Ed è la politica internazionale dell'Italia al centro della discussione e ci saranno anche molte differenziazioni al momento del voto delle risoluzioni, perché si parla di Ucraina, di aiuto a Kiev, di cosa fare rispetto a Israele, rispetto alle sanzioni per Ben-Gvir e l'altro ministro assolutamente ingiustificabile che è Smotrich del governo di Israele, cosa fare rispetto ai coloni, cosa fare rispetto a Hezbollah. Su tutto questo la linea di Meloni è stata abbastanza chiara. Siamo per trattare su Kiev con una voce sola, quindi nessuna fuga in avanti come la riunione dei tre Starmer, Merz e Macron con Zelensky a Londra domenica scorsa. Ci vuole un formato unico e un interlocutore unico. Si sta dalla parte di Kiev, si continua nel sostegno riguardo all'utilizzo delle armi, riguardo alle spese di difesa. La linea è sempre quella. Andremo al vertice della NATO mostrando di aver speso il 2,8% del PIL in spese appunto di difesa, ma per tutela del nostro territorio.

0: territorio. Tutto questa è la linea italiana. E riguardo a Israele, è stato forse il punto più delicato, Meloni ha detto sfuggiamo alle facili prese di posizioni demagogiche, prendiamo una linea tutti insieme, perché rispetto a Israele bisogna dare un segnale chiaro, e che è non soltanto le sanzioni per Ben-Gvir e i coloni, ma qualcosa di più.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore. Più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Coldplay con Fix You nella mattinata di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno da Francesco Cavuoto fino alle 13 in mia compagnia. Tra poco anche consigli dal mondo del food con Francesca Romana Barberini. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata, 50 centilitri, 99 centesimi.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Ogni giorno il meglio.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutto il Lazio.
9: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma!
12: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
13: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale.

0: nazionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
3: Iazzoni!
4: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
5: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Nella nuova puntata Pewex arriva il crudo, il cotto e il golfetta. Fiorucci prosciutto crudo Tivoli, lenti e lode cuore di prosciutto cotto e salame golfetta. Tre etti a soli 5 euro. Solo fino al 18 giugno. Un'offerta da veri cowboy. Ti aspettiamo al Banco Pewex.
8: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
9: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
11: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
12: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
11: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa,

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Grosso con Africa su Dimensione Suono Soft. Due gli appuntamenti al giorno con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Ascoltiamo quello delle 11:37 in diretta sulla Radio del Benessere.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì mattina a Segreti in tavola si parla di vino, lo facciamo in compagnia di un amico, ma soprattutto di un appassionato esperto, anima e cuore dell'enoteca online in wine.com, autore del libro Piacere Vino. Lui è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato, ciao.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti.
2: Allora, che segreti scopriamo oggi? Quale vino ci racconti?
3: Allora sì, oggi rientriamo nel filone dei vitigni autoctoni italiani, no? Ogni tanto dedichiamo una puntata alla riscoperta di questi vitigni autoctoni italiani e oggi parliamo di uno particolarmente speciale, si chiama Timorasso, è un vitigno bianco autoctono del Piemonte ed è un vino che viene coltivato solo in una piccolissima zona del Piemonte sud-est, nella zona di Tortona, provincia di Alessandria, ed è quello spicchio di Piemonte che confina con Lombardia, Emilia e Liguria, quindi proprio un'estremità del Piemonte al confine con altre regioni. Qui il Timorasso veniva coltivato già in grandi quantità fino a tutto 1800 ed era uno dei vini più diffusi in quella zona e poi però purtroppo, come tanti altri vitigni autoctoni italiani, ha sofferto tremendamente l'arrivo della fillossera, no? Quel terribile parassita che alla fine del 1800 è arrivato in Europa e ha fatto strage di tanti vitigni. Poi ci siamo ripresi, però ci siamo persi per strada diversi vitigni appunto locali, no? Ci siamo dedicati alle cose un pochino più comuni, più facili e più diffuse. Per fortuna poi alla fine degli anni 80 il signore di nome Walter Massa e Claudio Mariotto e alcuni altri piccoli produttori di quella zona lì del Tortonese hanno deciso di rinfrescare, diciamo così, la produzione del Timorasso e l'hanno riscoperto. Sono stati proprio loro a riportarlo in auge, a coltivarlo di nuovo, e piano piano è cresciuto e negli ultimi anni è diventato uno dei vini italiani di maggior successo, di maggior crescita. C'è stata veramente una bella sorpresa. Qual è la particolarità del Timorasso? È che, questo lo diciamo fra di noi, loro non lo vanno mai dire, ma fra me te e alcune migliaia di ascoltatori ce lo possiamo dire, ricorda molto il Riesling, no? Quel famoso vino tedesco, che ha questa particolarità che da giovane è piuttosto fresco e fruttato, però poi invece quando inizia ad avere 4-5 anni sulle spalle sprigiona di profumi completamente diversi, cioè evolve verso note molto più minerali, ricordano i cosiddetti idrocarburi, no? Questo odore un po' di benzina, queste cose qua, ricorda la pietra, il sale, cioè dopo alcuni anni assume dei profumi completamente diversi e molto molto interessanti. Ultima curiosità, tantissimi produttori di Timorasso usano il tappo a vite, che è una cosa che mi piace molto, tante che a volte si chiamano gli svitati.
2: Tutto ciò è meraviglioso, viva gli svitati. Maurizio, grazie mille per averci portato con te in questo bel viaggio in Piemonte e ci sentiamo giovedì prossimo naturalmente per continuare a parlare di vino.
3: Volentieri, ciao ciao.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui invece più tardi, vi aspetto su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: questa è la canzone che fa da spartiacque, no? A una parte della mattina, alla prima parte del pomeriggio, perché la prima parte, quella canonica con 3 ore, l'abbiamo messa da parte nel cassetto, adesso invece apriamo l'anta dell'armadio dove sbuca fuori l'ora della decompressione. Tra poco tanta musica con poche chiacchiere, ti porto rilassato fino all'ora di pranzo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al

0: tuo fianco.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: Oh, buongiorno, anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
10: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
11: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto. Piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
12: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
13: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: Sempre informati con Dimensione Sonosoft. Ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
15: Buona giornata da Valentina Lorusso. Quattro manifestazioni in un pomeriggio, sabato caldo quello di dopodomani a Roma. La tensione che sale: da una parte le iniziative del movimento Provita a Piazza della Repubblica, quasi in contemporanea con quella di Remigrazione e Riconquista a Piazza della Libertà a Prati, e dall'altra quella dei centri sociali e dei movimenti antifascisti, insieme con quelli degli studenti dal Colosseo a Piazza Vittorio e dei movimenti di lotta per la casa da Piazzale del Verano a Porta Pia. E nelle prossime ore la prefettura e la questura metteranno a punto il piano sicurezza per evitare qualsiasi rischio di contatti tra i manifestanti delle opposte fazioni. In campo migliaia di agenti, carabinieri e finanzieri, previsti blocchi della circolazione stradale. Da qualche tempo appariva un po' addormentato, così gli amici e i compagni di scuola del ragazzo di 16 anni residente a Rocca Priora alle porte di Roma, che si è tolto la vita nella sua abitazione, frequentava il liceo Cicerone di Frascati. La procura ha aperto un'inchiesta come atto dovuto per istigazione al suicidio. E oggi i funerali di Lorenzo Casale, il ventenne morto nella notte tra venerdì e sabato sull'Appia, Monte San Biagio, provincia di Latina. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando è avvenuto lo scontro con un'automobile che stava procedendo in direzione opposta. Con il calcio andiamo in casa Lazio in relazione alle notizie e alle ricostruzioni diffuse nelle ultime ore da alcuni organi di informazione e canali social riguardanti una presunta cessione della società. Il club smentisce categoricamente quanto riportato, così la Lazio in una nota: non esiste alcuna trattativa in corso. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ci sono amori che si incontrano per caso e sempre per caso si vivranno per tutta la vita.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Zucchero, tutti i colori della mia vita. Ora della decompressione appena iniziata, fino alle 13 ti trasporto, ti traghetto con la musica più bella che abbiamo. La musica la scelgo io, tu magari porta da bere. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
4: Ma cosa fai?
3: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
5: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ugola!
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Dan Zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma!
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!

0: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
1: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
0: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
1: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
0: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
1: E mi ricoverano.
0: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
2: In tutto il Lazio.
3: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
5: Non ti sento!
0: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
5: Come? Dove?
0: Al Due Ponti Sporting Club.
5: Ah, e che fai lì?
0: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
5: E adesso con questo caldo?
0: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
6: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
7: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
8: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
9: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
10: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Ligabue fino alla fine, piccola stella senza cielo. Beh, dall'inizio alla fine, altrimenti che ora della decompressione è? Più musica, meno parole, lo dice anche il claim. Fino alle 13, mia compagnia. Intanto salto indietro nel tempo, i Beatles. Yes.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: L'ho vista dal vivo un paio di volte anche nella mia città Benevento e devo dire che è una bellissima emozione vederla con tutta la sua carica sul palco. Elisa, Heaven Out of Hell. Le 12.54 si chiude così il nostro appuntamento su Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. In arrivo c'è La Blonde, Fabiana Sera fino alle 5, ma prima ho un consiglio per te. Ti mando al teatro di Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato, dove dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo teatro romano di Ostia il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
3: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
5: Per il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina.

0: Latina, angolo via Raffaello Nasini 4, all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
2: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
3: Da Bewex fino al 18 giugno offerti al costo. Fiorentine di costata con osso a soli 14,99 euro al chilo e meloni retati italiani a solo 99 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel tuo Bewex preferito e sul volantino. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
9: Buongiorno da Valentina Lorusso. La strage di Crans-Montana prosegue la rogatoria internazionale. La prossima settimana nuovi documenti provenienti dalla Svizzera arriveranno sul tavolo del procuratore capo Lovoi nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati a Roma i coniugi Jessica e Jacques Moretti, titolari del Costellation. Nei loro confronti vengono ipotizzati a vario titolo i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio, lesioni gravissime aggravate e falso in atto pubblico. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. A piedi sulla via Ostiense con una tuta mimetica e un grosso coltello. I carabinieri di Roma Ostia hanno arrestato un 68enne romano per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. Ieri sera hanno notato l'uomo mentre percorreva a piedi la via Ostiense a insospettire la pattuglia, l'abbigliamento. Indossava una tuta mimetica ma soprattutto portava un grosso coltello allacciato sul fianco. Siamo allo sport con il calcio, al via i mondiali. Stasera alle 21 la sfida inaugurale Messico-Sudafrica. 48 nazionali partecipanti. Si apre una maratona di 104 partite in 39 giorni. Noi restiamo al calcio ma andiamo in casa Lazio. I gruppi del tifo organizzato rispondono alla lettera pubblicata dal presidente Lotito sul Messaggero e tramite le pagine ufficiali affermano: ormai è tardi, leggiamo la lettera inviata che non aggiunge nulla a questi 22 anni di gestione fallimentare della nostra amata Lazio. Scrivono i tifosi, l'intento della lettera è quello di dividere un popolo tra buoni e cattivi, ma ci trova nuovamente compatti, uniti in un unico fronte. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: La premurosa Valentina.
9: Povera Valentina. Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi sì. Giornata interessantissima, perché sì. Noi siamo la radio
8: del
9: benessere. Oggi, indovina un pochino, è la giornata mondiale del benessere, quindi auguri,
8: auguri
9: a tutti noi.
8: Buon compleanno.
9: Auguri, auguri. Ma che buon compleanno. Allora, facciamo sì. Un pochino anche la radio seria e profilata. Tu come Francesco Cavuoto

0: tu come trovi, dove trovi, ora senza fare radio con vuoto, però dove trovi benessere?
1: Ma nel silenzio, nella natura, per esempio.
0: Sì. Guarda, è una cosa molto molto vera, perché io ora sto, insomma, stiamo facendo Good Life anche sulla cromoterapia, quindi anche nel
1: colon terapia?
0: La cromo colon
1: idrocolon terapia.
0: No, allora, dai, rispondi veramente. Sì. Tu dove trovi e come trovi benessere?
1: Dal gastroenterologo, perché come dice il mio gastroenterologo, ragazzi, diverticoli.
0: Te ne vai?
1: Sì.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ti desidero come non mai. Ti desidero come un nomade nel deserto. Desidera l'acqua.

0: Laura Pausini è La Solitudine, cioè forse il singolo che più la rappresenta. A chiudere la nostra prima serie di dischi tutti insieme, io ti auguro davvero ogni bene, lo faccio nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Sono Fabiana Serra, saremo insieme fino alle 17. Oggi ci facciamo un po' tutti quanti gli auguri perché è la giornata internazionale dedicata al benessere. Che cos'è per te il benessere? Cioè qualcosa che senti, che vivi e dici: ah, che cosa bella questo benessere. 320 20 41 433, mi farà piacere leggere le tue idee, i tuoi pensieri. E intanto hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Proprio qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, del tutto gratuitamente e per tutto il tempo delle loro cure. E allora, perché non aiutare proprio questi bambini donando il tuo 5 per 1000? Non costa nulla ed è davvero di vitale importanza. Scopri subito di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri, 6,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
8: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
9: Honda Moto Roma!
10: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
11: Supermercati 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
13: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate.
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
16: Iazzoni! cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
17: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica. A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
19: MR Arredamenti è più grande che ci sia, per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
20: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raffa.

0: sarà
1: benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. La

0: ho sempre trovato la vocina di Patsy Kensit molto British, molto biondina, assolutamente deliziosa. La luce buona delle stelle su Dimensione Sono Soft. Parliamo di benessere, ma certo che ne parliamo. Intanto 320 20 41 433, mi farebbe molto piacere sentire che cos'è per te il benessere, leggerti mentre ti parlo di questa luminosa giornata di giugno che celebra la giornata internazionale del benessere, un movimento globale interamente no profit e indipendente che ci aiuta davvero a fermarci un momento per riflettere sulla reale qualità della nostra esistenza. Che cos'è il benessere? Sicuramente, dai, diciamocelo, non una serie di trattamenti estetici costosi, a volte inutili, diete punitive, ma chi ce lo fa, mode salutiste, passeggere, marketing. No, è una filosofia di vita accessibile a chiunque, centrata sulla consapevolezza e sul rispetto dei nostri ritmi biologici del nostro corpo. E gli esperti ricordano che i benefici maggiori derivano da piccole abitudini quotidiane a lungo termine, dobbiamo essere costanti, che spesso trascuriamo nella frenesia di queste giornate. Curiosamente, ti dico una cosa che probabilmente sai, ma probabilmente non sai, che ci farà molto piacere: il fattore che incide in modo più determinante sulla nostra serenità a lungo termine e sulla nostra salute fisica, sai qual è? Ora, lo dice Harvard, è la qualità delle nostre relazioni umane e la capacità di coltivare legami affettivi sinceri, familiari, non familiari, amicali, affettivi nel senso di sentimentali, qualunque cosa. Quindi dedicare del tempo di valore a se stessi e alle persone che amiamo non deve essere vissuto come un lusso egoistico, un premietto da concederci solo nei momenti di vacanza, ma come una precisa e saggia cura, proprio necessità biologica quotidiana per disintossicare la mente, ricaricare le energie vitali e ritrovare quell'armonia profonda all'interno di un mondo moderno che spesso corre troppo velocemente. Che cosa ne pensi? Proviamo? Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimissionesonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere, soprattutto oggi, e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: a mio modesto avviso uno dei più bei singoli degli anni Ottanta, quello dei Duran Duran, Save a Prayer to the Morning After, tra l'altro sottotitolo. Sono Fabian Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Sono Soft, mi state scrivendo per esempio il benessere quando siamo felici, che cosa bellissima. Poi c'è un altro che mi ha parlato della risata di un bambino piccolino, e certo quando la sentiamo davvero ci sentiamo incredibilmente felici. Prima di andare avanti voglio ricordarti questo: a giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero, pensa, in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. E non è finito, scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La tua estate parte da

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
4: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
5: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
6: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
9: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
10: Non ti sento!
9: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
10: Come? Dove?
9: Al Due Ponti Sporting Club.
10: Ah, e che fai lì?
9: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
10: E adesso con questo caldo?
9: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft e le ultime notizie dalla nostra redazione. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Borgata Finocchio, tentato omicidio in una palestra in via Casilina. Un 39enne è stato accoltellato dopo una lite. Al vaglio le telecamere della palestra, l'uomo è finito in codice rosso al policlinico Casilino, dove è ricoverato in prognosi riservata. Si tratta di un tentato omicidio. In mattinata è stato accoltellato da una persona che poi si è allontanata ed ora è ricercato. È accaduto dopo le 10, il ferito subito soccorso dai frequentatori del locale. 16enne suicida a Rocca Priora dopo la fine della scuola. Aperta un'indagine, sequestrato il telefono del ragazzo di 16 anni che martedì scorso si è tolto la vita nel comune dei Castelli Romani. Ancora ignote le motivazioni del gesto. Il dramma dei migranti deve diventare un esame di coscienza per le nazioni di origine, che devono creare condizioni di pace, giustizia e sviluppo per le nazioni di transito, chiamate a proteggere e a non lasciare i deboli nelle mani di reti criminali, lo ha detto Papa Leone incontrando le realtà di accoglienza dei migranti in Spagna. A Roma c'è il punto di svolta della corsa, la sfilata su Via Veneto e la mostra al Mimiti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, aperto per l'occasione. Fino a mezzanotte le 400 auto storiche della Mille Miglia, partite da Brescia, giungono oggi in Via Veneto a Roma prima di risalire al nord Italia, ed è proprio nella strada della Dolce Vita che oggi alle 19.45 è previsto l'arrivo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Due persone dicono reciprocamente ti amo, o lo pensano, e ciascuno vuol dire una cosa diversa, una vita diversa, persino forse un colore diverso o un aroma diverso nella somma astratta delle impressioni che costituisce l'attività dell'anima.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Milo con IO Technology, ti auguro ogni bene, lo faccio su Dimensione Suono Soft. Prima di continuare voglio ricordarti una cosa molto molto interessante. Ci sono dettagli che rendono davvero una casa speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura veramente nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi, pensa, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione davvero pensata per chi desidera eleganza, tanta protezione e benessere in ogni stagione. E allora, Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri subito gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. E richiedi subito il tuo preventivo gratuito, ti lascio il sito modual.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
3: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ungola!
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora sul CarPoint .it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
13: Stop al traffico! Via al risparmio! Vieni a trovarci! Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
14: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese.
6: paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
15: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio, un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
16: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
16: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
16: Anche quello.
17: Stai scherzando?
16: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
21: Dimensione Suono Soft.

Eurythmics con Miracle of Love su Dimensione Suono Soft. Tre paesi ospitanti, 48 squadre, un business da almeno 13 miliardi di dollari. Sto parlando dei mondiali, il mondiale 2026 in partenza. Tu hai già adottato la tua squadra da tifare, io sono proprio, altro che radio del benessere, io sono proprio in malessere, io proprio ho deciso di non seguirli proprio perché l'Italia non si è qualificata, io sono in sciopero proprio. Intanto gli America, a proposito di A Horse with No Name.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Voglio condividere con te un pensiero ad alta voce. Non c'è cosa più bella quando un artista del calibro, per esempio, una casa di Tiziano Ferro, si lascia andare, no? Recentemente in un concerto si è lasciato andare ad un'esplosione emotiva bellissima, meravigliosa. Immenso Tiziano Ferro qui con Troppo Buono. Hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft. Prima di andare avanti voglio ricordarti una cosa molto molto importante. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota chilometri zero, pensa, tutte in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere, pensa, tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valori Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate, certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni, dettagli e tutte le info su motorcityonline.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: Eh sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: promozione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro. Todis, buongiorno convenienza.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL EcoG.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95%. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via

0: Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
2: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
5: Ecco le news, sempre informati con dimensioni su un software, le ultime notizie della nostra redazione.

0: prossimo 24 giugno. Il reclamo del provveditorato è stato dunque respinto. L'ex sindaco di Roma uscirà tra poco meno di 2 settimane. Siamo molto contenti del risultato, ma non siamo stupiti per niente, ha detto il difensore Edoardo Albertario. Momenti di paura nella mattinata di oggi in una palestra in via Casilina, zona Torre Maura. Un 40enne accoltellato al fianco all'interno della struttura da un'altra persona che subito dopo l'aggressione si è dato alla fuga. All'episodio intorno alle 10 sul posto i sanitari del 118, l'uomo rimasto sempre cosciente è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Casilino, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Al via il 13 giugno in Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica, un cartellone ricchissimo con grandi nomi della scena italiana e internazionale. Ce ne parla la Didi, Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci in capo all'organizzazione del festival.
1: Da giugno a settembre noi avremo oltre i 70 spettacoli, 75 con nomi internazionali alla Summer Fest qui alla cavea dell'Auditorium. E i nomi vanno da Ben Harper, John Legend, Anastasi, Europe, DJO, Marilyn Manson, e per gli italiani Brancale, Fabi, Alice, Fiorella Mannoia, Levante, e una parte anche per i giovani con Brescia, Tony Boy, Tony Pitoni, veramente per tutti, e un'unica data italiana di Danny Elfman.
0: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Il vero amore ci inebria il cuore, orienta il nostro destino come l'amore di una mamma per il suo bambino.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del

un grandissimo album, quello del 91, Antonello Venditti, Benvenuti in Paradiso. Ieri era con Achille Lauro al concerto di Achille, perché insomma per il buon Lauro Antonello davvero è un mito, vabbè non solo per lui, però insomma è stata davvero una bellissima partecipazione qui a Roma. Io ti auguro ogni bene, tra un po' un momento Kulturhaus qui su Dimensione Sono Soft con la nostra Good Life dedicata al nostro proverbio del giovedì. Ma intanto una cosa molto molto importante che ci sta davvero a cuore: sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa davvero nulla, mentre a loro dà la possibilità di avere un posto molto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai solo. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere, proprio qui a Roma, ospita, pensa, gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora tu puoi fare tanto. Dona adesso il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice, veloce ed è vitale.

0: codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
0: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco. La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale. BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
8: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
10: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
15: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti, passata rustica da 700 grammi, 99 centesimi. Anche online.
16: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per

0: neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com. Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
2: Non ti sento!
1: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
2: Come? Dove?
1: Al Due Ponti Sporting Club.
2: Ah, e che fai lì?
1: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
2: E adesso con questo caldo?
1: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
3: Dimensione suono soft.

0: tastiere, batteria, chitarre e lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove, so che sei lontana però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Tonight.
1: We Are Young, i fan nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Attenzione battaglione, giovedì quindi andiamo a scavare nei meandri, nelle radici di un bellissimo proverbio. Questa volta è facilissimo, anche un po' ovvio, però non sottovalutiamolo, Vieta, non facciamo i maestrini sempre. La palla è rotonda, lo conosci? È uno dei più straordinari esempi di come una tautologia geometrica possa trasformarsi in una profonda metafora filosofica ed esistenziale. Adesso lo spieghiamo in maniera un pochino più semplice. Vabbè, apparentemente ovvio, la palla è rotonda, ma attenzione perché nasconde un legame ancestrale con il concetto di destino, fortuna ed imprevedibilità, poiché una sfera perfetta non ha spigoli né lati d'appoggio preferenziali, signora mia, e quindi la sua direzione dopo un rimbalzo è intrinsecamente caotica, perché non sappiamo dove andrà a finire. Quindi dire che la palla è rotonda significa accettare il caso, la fortuna, l'imprevisto che possono ribaltare ogni pronostico. Andiamo nell'antica Grecia e anche a Roma. La rotondità non era legata al calcio, naturalmente, ma alla cecità del destino. Quindi la dea fortuna veniva iconograficamente rappresentata in piedi sopra una sfera. Quando oggi diciamo la palla è rotonda, quindi stiamo inconsapevolmente citando la struttura geometrica che gli antichi attribuivano alla sorte. Andiamo adesso negli Stati Uniti. Non si usa la palla da calcio perché è uno sport che è arrivato dopo, ma quella da baseball. Non è finita finché non è finita, dicono loro, che è anche una canzone di Lenny Kravitz. In Inghilterra invece gli inglesi dicono che il pallone è the great leveler, ovvero il grande livellatore, capace quindi di azzerare le differenze economiche tra due squadre sulla base di un singolo rimbalzo. In soldoni, quindi, alla fine, la prossima volta che userai questa espressione, ricorda che stai celebrando lo stesso principio di instabilità geometrica che affascinava da morire i filosofi della Grecia antica. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
2: Dimensione Suono Soft. Thank you.

0: stanno bene su tutto, un po' come il parmigiano. Dai, Simply Red con The Right Thing a chiudere un'altra ora insieme. Questa è Di me se ne sono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 €. Todis, buongiorno convenienza!
8: Estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online. Supermercati PIM, i bei fermi in agora,
3: di risparmio, di qualità. Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
5: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Arrivano le news sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Ben ritrovati da Valentina Lorusso a Tivoli, una brutta avventura per il gruppo di giovani escursionisti romani che ieri si è perso nella riserva naturale di Monte Castillo, comune di Tivoli. I ragazzi, tutti i minorenni, sono stati soccorsi nella notte da una squadra di terra del soccorso alpino del Lazio. Avevano incontrato lungo il sentiero animali al pascolo, spaventati si erano fermati senza riuscire a proseguire. La lite in sala pesi, l'aggressione e poi la fuga. Un quarantenne accoltellato questa mattina all'interno della palestra McFit in via Casilina. L'aggressore, un cliente della palestra, non è ancora stato rintracciato. L'ipotesi è che conoscesse la vittima, colpita al fianco da un'arma da taglio, rimasta cosciente per tutto il tempo, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Casilino. Secessione di Ostia da Roma, potremmo allargare l'idea della provincia Porta d'Italia perché c'è un vento di grande autonomia, lo ha detto il sindaco di Fiumicino Baccini, commentando le parole del presidente Rocca che ha aperto nuovamente il dibattito sull'autonomia di Ostia dalla capitale. Il 97% dei laureati di secondo livello all'Università Europea di Roma trova lavoro entro 5 anni dal conseguimento del titolo. Lo conferma l'ultimo rapporto annuale Alma Laurea, che testimonia la validità del progetto formativo. L'80% degli studenti risulta inoltre concludere il percorso nei tempi previsti. Quasi il 90% svolge un tirocinio curricolare. Con il calcio in casa Lazio non esiste alcuna trattativa in corso finalizzata alla vendita della società, né sono stati sottoscritti accordi, lo scrive la Lazio in una nota. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Quando incontriamo qualcuno e ci innamoriamo, abbiamo l'impressione che tutto l'universo sia d'accordo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Annalisa con A Modo Tuo. Io tra un po' ti parlo di differenza tra diplomati e laureati. C'è ancora e cosa conviene fare? Ma intanto stai per partire da Fiumicino e allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress. Anzi, scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi pensi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Non sto scherzando, è realtà. E il relax non finisce, continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia subito il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
7: Ma cosa fai?
6: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
8: È semplice, basta collegarsi a supermercatibim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corro ad allenare l'ungola!
9: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma.

0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
5: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
8: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Asdomar, tonno all'olio di oliva 6 per 120 grammi con telo mare, 7,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
11: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
12: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
13: Impossibile.
12: E invece sì.
13: E magari anche ad interessi zero.
12: Anche quello.
13: Stai scherzando?
12: No, è tutto vero.
14: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
15: Dimensione suono soft.

0: Phil Collins con In the Air Tonight. È sempre complicato scegliere se mi diplomo e comincio a lavorare subito oppure investo, no, nel mio tempo, investo soldi anche per studiare all'università, per laurearmi, aspettare però poi magari aspirare ad un guadagno maggiore. Ma attenzione, perché il rapporto Alma Laurea, che ti consiglio di leggere, ci dice che la laurea vale ancora più del diploma. 2 neolaureati su 3 non accetterebbero un lavoro a meno di 1.500 euro al mese, quindi magari ci conviene, magari però aiutiamoli questi ragazzi con più borse di studio, perché restano gli scogli del divario di genere ancora oggi, purtroppo nel 2026, perché c'è un ascensore sociale bloccato e perché non sono più tutte rose e fiori, perché c'è per qualcuno che riesce subito, il 90% insomma dei laureati riescono subito, quindi non è qualcuno, a trovare lavoro, ce ne sono altri che faticano a trovare ancora lavoro.
1: Siamo noi, siamo in tanti.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: dire una cosa, no? Cioè, che cosa c'è di più bello per una napoletana? Cioè, concludere il proprio programma con Mister Pino Daniele, che ci manca come l'aria. Diciamoci la verità, quando usciva un album di Pino Daniele eravamo felici come dei bambini, perché avevamo la certezza che sarebbe stata un'altra serie di grandissimi successi. Prima di andare via, però, voglio ricordarti una cosa molto molto bella. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il senso del passato, una cosa bellissima, dal 25 giugno al 18 luglio, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Ostia. Il mito classico incontra, pensa, i linguaggi contemporanei per parlare al presente, quindi dal teatro greco alla danza contemporanea insieme. Quindi ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e un sacco di servizi dedicati. C'è il parcheggio gratuito, quindi una cosa fondamentale, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma completo su teatrodiroma.net.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tanto

0: Offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè, buona, ma non fritta.
1: Ah!

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: A giugno Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun E22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
0: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
7: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Lavazza caffè Suerte, confezione da 4 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche online.
8: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
11: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levac e Nick Di Virgilio, un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani, presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie, alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip, non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
14: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
15: Sentiamo un po' di news, sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie della nostra redazione.
16: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Tentato femminicidio a Roma.

0: colpito la moglie alla testa con un martello e l'ha minacciata di morte, poi ha infranto il finestrino di un'auto di servizio e si è anche scagliato contro un agente. Sono stati momenti di panico quelli vissuti nella notte in via Monte Albino, nella zona dell'Appio Latino, dove un romano di 34 anni è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Tutto è partito dalla segnalazione della moglie 29enne romana al 112. Terrore in palestra, un 40enne è stato accoltellato nella sala pesi dopo una lite, successo intorno alle 10 di questa mattina in una palestra di via Caselina, Torre Maura, nella periferia est della capitale. L'aggressore si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato, al vaglio le telecamere della palestra. La vittima è finita in codice rosso al policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Maggiore autonomia sulla tassa di soggiorno e limiti agli affitti brevi sono le richieste che il sindaco di Roma Gualtieri intende fare al ministro del turismo Gianmarco Mazzi e che ha proposto a margine dell'assemblea di Federturismo Confindustria, dove partecipa proprio il ministro Mazzi. Il 18 giugno, data di nascita di Raffaella Carrà, si terrà la presentazione della Fondazione Raffaella Carrà ETS, che si propone come obiettivo quello di portare avanti iniziative artistiche di solidarietà a favore di giovani talenti e persone in difficoltà, in continuità con l'impegno umanitario che ha sempre contraddistinto la vita e la carriera di Raffaella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea Soprani, grazie a te che hai scelto di ascoltare il primo pomeriggio di Dimensione Sound Software, pomeriggio che continua. Se vuoi, con te ci sentiamo domani a partire dalle 3. Buona serata e buona giornata internazionale del benessere.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

0: E con la voce di Alicia Keys e la sua Falling che inizia l'ultima parte del pomeriggio di questo giovedì 11 giugno 2026. Io sono Roberto e dopo Fabiana Sera anche oggi con te fino alle 21 con i nostri meravigliosi successi di ieri e di oggi. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma, in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere.

0: le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresch, Fra Quintale, La Niña, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Da Pewex la parola data vale più di uno sconto. Con patto convenienza, prezzi bloccati o ribassati su oltre 400 articoli. Consiglia Frollini Dark 400 grammi a 1,99 euro. E feta greca consiglia DOP 250 grammi a 2,59 euro. Scopri i prodotti patto convenienza nel tuo Pewex preferito. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate.
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
8: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Asdomar, tonno all'olio di oliva, confezione da 6 per 120 grammi, 7,99 euro. Anche online.
9: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Sant'Anna, acqua naturale lievemente frizzante 6 per 1,5 litri, 1,99 euro.
13: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
15: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
16: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
17: Impossibile.
16: E invece sì.
17: E magari anche ad interessi zero.
16: Anche quello.
17: Stai scherzando?
16: No, è tutto vero.
18: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
19: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
20: Non ti sento!
19: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
20: Come? Dove?
19: Al Due Ponti Sporting Club.
20: Ah, e che fai lì?
19: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
20: E adesso con questo caldo?
19: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.
21: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590.

0: euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Dimensione Suono Soft.

cielo, ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Zerolandia, disco straordinario dalla prima nota all'ultima, disco del 1978 e da questo album capolavoro Renato Zero con La favola mia su Dimensione Sonosoft. Sono le 17:37 minuti, ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Sapete che oggi 11 giugno si celebra la giornata mondiale della cipolla? È uno degli ortaggi più antichi e sorprendenti della storia dell'alimentazione. Pensate che la sua origine risale addirittura 5.000 anni fa. Era già coltivata in Asia centrale e apprezzata addirittura già dagli antichi egizi, che la consideravano un simbolo di vita eterna per la sua forma circolare. Oggi la cipolla è davvero protagonista di tutte le cucine in tutto il mondo, anche l'Italia vanta una straordinaria produzione. Le principali aree di coltivazione si trovano in Emilia Romagna, in Veneto, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana, in Campania, in Puglia, praticamente ovunque. La raccolta varia in base alle varietà. Quelle cipolle fresche si raccolgono in primavera all'inizio dell'estate, quelle di conservazione invece vengono raccolte tra luglio e settembre. Dal punto di vista nutrizionale la cipolla è davvero un ottimo prodotto, è composta da per oltre il 90% d'acqua, apporta poche calorie, una buona fonte di vitamina C, di potassio, composti solforati che sono responsabili di quel caratteristico aroma, e sono proprio queste sostanze che ci regalano quel pizzicore agli occhi quando la tagliamo. Avete presente i pianti che si fanno quando si taglia la cipolla? Ecco, è proprio quello. Però sono anche le sue proprietà antiossidanti, quindi non possiamo farne a meno. Le caratteristiche organolettiche cambiano molto a seconda ovviamente della varietà. Le cipolle bianche sono più delicate e più croccanti, quelle dorate hanno un gusto equilibrato e versatile, le rosse sono quelle più dolci e anche le più aromatiche, perfette anche da gustare così crude. In cucina la cipolla è una vera regina della versatilità, base per soffritti, zuppe, sughi e brasati. Diventa una protagonista assoluta nelle preparazioni al forno, che io in questo momento sto facendo tantissimo, proprio queste cipolle al gratin come se non ci fosse un domani, nelle confetture buonissime.

0: la cipolla, la composta di cipolla nelle frittate o anche così caramellate. L'Italia custodisce alcune autentiche eccellenze certificate, sto parlando della cipolla rossa di Tropea Calabria IGP, che è naturalmente conosciuta per la sua dolcezza, la cipolla bianca di Margherita IGP coltivata sulle coste pugliesi, la cipolla di Medicina che è simbolo della tradizione emiliana, ma ci sono anche, non so, alcune cipolle meno conosciute come la cipolla di Castelnuovo Scrivia o la cipolla di Voghera che ultimamente ho incontrato. Insomma, è un ortaggio umile, però è presente in quasi tutte le cucine del mondo e da millenni continua a regalarci sapore, profumo e carattere, perché spesso dietro proprio ai piatti più buoni c'è sempre lei, la cipolla. E allora buon Cipolla Day a tutti e noi ci sentiamo più domani per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa cover per Kim Carnes è stata un successo clamoroso. Bad Davis Eyes, con piacere ritrovata nel nostro pomeriggio insieme qui sulla tua radio del benessere. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e Idrovoro e della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
14: La Regione Lazio informa.
15: Sono stati firmati alla presenza del Presidente della Regione Lazio Rocca e dei sindaci delle isole Pontine di Ponza e Ventotene gli accordi per avviare la fase esecutiva dei lavori previsti. Si tratta di interventi per un totale di 9.379.000 euro che riguardano il potenziamento del molo di Calafeola, la realizzazione di un'elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene. La Regione Lazio ha assunto un ruolo strategico nel permettere il raggiungimento di questo importante risultato. Il commento del Presidente della Regione Rocca.
16: È un traguardo importante, frutto di un grande lavoro di squadra. Queste risorse non erano affatto scontate. Abbiamo partecipato a un bando insieme a molti comuni e regioni. I progetti del Lazio si sono qualificati. Oggi siamo già nella fase operativa. Si tratta di attuare interventi rilevanti che riguardano il potenziamento del molo e la realizzazione.

0: realizzazione di un elisipoefice a Ponza e inoltre la messa in sicurezza del porto di Ventotene. Questo per rafforzare la tutela delle comunità, ma anche la vocazione turistica delle isole pontine.
1: La tua estate parte da

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
6: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario. Ordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
8: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
9: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Appio, un uomo colpisce la moglie a martellate e poi aggredisce i poliziotti. Manette, un 34enne. Il tentato femminicidio in zona Tor Fiscale. L'uomo si è scagliato contro la donna ferendola alla testa per poi braccarla fino in strada. Sabato di tensione a Roma, il corteo nero di demigrazione e anche gli antifascisti in piazza. 4 in totale le manifestazioni che si snoderanno tra le 14 e le 19. Massima allerta in città e scatta il piano sicurezza. Prefettura e questura al lavoro sui percorsi per evitare contatti e incidenti. Ha lasciato il telefono cellulare a casa ed è uscita, poi ha fatto perdere le proprie tracce. Ora d'ansia per parenti e conoscenti di Maria Pia Faedda, 70enne scomparsa ieri dalla sua abitazione in zona Castel Giubileo a Roma Nord. È una signora fragile, potrebbe essere in difficoltà, afferma la famiglia. Il 13 giugno parte il Summertime, il festival della musica jazz che avrà luogo fino al 7 agosto alla Casa del Jazz. In programma più di 40 concerti tra artisti italiani e internazionali. Le parole di Raffaele Ranucci, la di Fondazione Musica per Roma, organizzatrice del festival.
10: Summertime avrà un focus speciale per il centenario di Miles Davis, 16 giugno Stefano Di Battista che presenta Miles, 23 giugno Roberto Gatto che fa un omaggio, Fabrizio Bosso 17 luglio e 20 luglio a Marcus Miller. Ma oltre a questo il grande jazz internazionale, Diana Krall, Pat Metheny, Gregory Porter, Joe Collier, Mike Smith e Gonzalo Rubacalbo sono vincitori dell'ultimo grande.
9: È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Una sola rosa può essere il mio giardino. Un solo amico.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Biagio Antonacci con Non ci facciamo compagnia nel giovedì pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te, sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio, comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutto il Lazio.
6: Cosa fai? Ma come non lo sai? Cantando supermercati, PIM, Iperfamily Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
7: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
6: Corro ad allenare l'ugola!
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
13: Honda Motor Roma!
14: Aurica Cash & Carry, il Cash & Carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci, guanciale nazionale di Amatrice, a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
15: Sogno una cantina a vista.
16: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%.

0: possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa birra non filtrata 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
5: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Dimensione Suono Soft.

0: bella lei, la sua voce, Debbie Harry insieme ai Blondie con Heart of Glass su Dimensione Suono Soft. La viabilità con luce verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Perdita di carico sul tratto urbano della 24 tra svincolo Togliatti e svincolo Fiorentina in direzione tangenziale est. Incidente segnalato su via Cristoforo Colombo all'altezza di via Flavio Domiziano, il traffico è rallentato. Ci sono code a tratti sul grande raccordo tra lo svincolo Casilina e un chilometro prima dello svincolo Ardeatina in direzione Aurelia. Ancora diramazione Roma Nord, veicolo fermo tra allacciamento A1 e barriera di Roma Nord in direzione grande raccordo. Consulta ad ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Pronti a risparmiare? Da MA arrivano i prodotti al costo. Fino al 18 giugno, latte Zimil parzialmente scremato un litro a 1,49 euro e Magnum vari gusti confezione da 4 a 2,99 euro. MA supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Charlie Puth con Attention su Dimensione Sono Soft. Sono le 18:52 minuti, tra poco le notizie.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: A Ostia, sul lungomare Toscanelli, è stato inaugurato un presidio sociale per accoglienza, orientamento e inclusione delle persone più fragili. Il progetto ha lo scopo di offrire supporto a persone in condizioni di grave marginalità sociale anche attraverso percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Torna il Letterature Festival Internazionale di Roma, storica manifestazione della capitale che vede protagoniste le più importanti voci letterarie di questi anni. Titolo di questa edizione è Sconfinare, un calendario articolato in tre serate, 19, 20 e 21 giugno al Palatino, cui si aggiungerà un appuntamento extra festival il 18 luglio all'Idroscalo di Ostia. RIM, Roma in musica, trasforma Piazza Navona in uno stadio a cielo aperto. Domani alle 19:20 in programma la chiacchierata d'autore tra Daniele Silvestri e Max Gazzè.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Tortiglioni cuore mediterraneo 3 pezzi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
13: La strada chiama la tua.

0: da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
1: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
2: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia hai 1.000 euro di buoni carburante in omaggio sulla gamma MG, tua a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, angolo via Raffaello Nasini 4.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Un'ultima ora, squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo a Roma in via Fossato di Vico a Tor Pignattara per l'incendio di un vivaio. Il denso fumo nero è causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio. Le fiamme si sono propagate intorno alle 17.30. Non sembra ci siano persone coinvolte. Colpisce la moglie alla testa con un martello e poi si scaglia contro gli agenti arrivati a soccorrerla. Il tentato femminicidio è avvenuto intorno alle 3 di notte in via Monte Albino, zona Tor Fiscale. La notte da incubo della donna, 29enne italiana, iniziata quando il coniuge, pare non per la prima volta, le si è avventato contro con botte e minacce di morte. Al culmine dell'aggressione l'uomo, un 34enne italiano, l'ha inseguita in casa con un martello e l'ha colpita alla testa. Lei, nonostante la ferita, è riuscita a disarmarlo, almeno per i pochi istanti che le hanno permesso di fuggire dall'appartamento, riuscendo anche a telefonare al 112. Sabato di tensione a Roma, il corteo nero di remigrazione e anche quello degli antifascisti in piazza. 4 in totale le manifestazioni che si snoderanno tra le 14 e le 19, ma massima allerta in città e scatta il piano sicurezza. Prefettura e questura sono al lavoro sui percorsi per evitare contatti e incidenti. Il Mondiale 2026, il più grande di sempre per numero di squadre partecipanti, 48, prende il via questa sera. La cerimonia inaugurale si svolgerà in 3 diverse nazioni e in 2 giorni separati. Si inizia oggi alle 19.30, ore italiane, con Shakira che canterà l'inno del Mondiale e tanti altri artisti come J Balvin e Danny Ocean. Poi alle 21 il match inaugurale Messico-Sudafrica. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È in corso il dibattito al Senato sulle comunicazioni di Giorgia Meloni e già si è completato praticamente nell'altra ala del Parlamento italiano, cioè a Montecitorio, e si è concluso con tensioni, forti tensioni, per un intervento con un passaggio sgradevole di un esponente dei 5 Stelle a cui in sede di replica ha risposto Giorgia Meloni. Forse involontariamente, ma insomma c'è il beneficio di inventario e c'è la buona fede, però pareva esplicitamente sessista il riferimento del parlamentare del Movimento 5 Stelle Silvestri nei confronti di Giorgia Meloni, che si sarebbe inginocchiata, altro che schiena dritta, davanti a Trump. Ed è chiaro che quello che è venuto fuori poi dopo è la dimostrazione muscolare di ciascuna delle due parti. Ed è stato questo soprattutto, non questo episodio che comunque ne è emblematico, è stato questo l'atteggiamento di una parte e dell'altra per praticamente tutto il dibattito. Le buone ragioni del governo e del sistema internazionale a cui fa riferimento, secondo ovviamente gli esponenti della maggioranza di centrodestra, tutt'altro dall'altra parte. Quello che sarà interessante però è vedere come saranno le risoluzioni che spaccano ancora di più una parte e l'altra, perché convivono come sempre la volontà di dimostrare che si sta dalla parte dell'Ucraina e anche dall'altra parte da altre parti, quello di far vedere che non si dimentica l'amica Russia, da una parte dire che aiutare vuol dire anche fornire armi, dall'altra ricordare che invece di armi si possono spendere i soldi per qualcosa di più utile al paese. Insomma, campagna elettorale pura. Il problema nostro è sempre questo, che ogni discussione sembra sempre avvenire alla vigilia delle elezioni.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Il cuore non si rassegna, vuole sognare. Il cuore ci crede, si lascia conquistare, è disposto a soffrire, ma vuole amare.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Noemi con Vuoto a perdere su Dimensione Suona Soft, e stasera il tema dell'ultima Good Life sarà rivoluzione gentile di un saluto spontaneo. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corso in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
3: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
4: Ma cosa fai?
3: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
5: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ungola!
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Yogurt greco bianco, zero grassi, Pavlakis, 3 pezzi da 150 grammi a 1,78 euro. Todis, buongiorno convenienza.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
13: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
14: Honda Motor Roma!
9: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
14: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
15: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
16: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
17: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
18: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
19: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
20: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
21: Impossibile.
20: E invece sì.
21: E magari anche ad interessi zero.
20: Anche quello.
21: Stai scherzando?
20: No, è tutto vero.
22: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Dimensione Suono Soft.
23: Fly!

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gianni Morandi, uno su mille, nella sera di Dimensione Sono Soft, 19:39 minuti, ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è questo: in occasione del Say Hi Day si celebra il valore di un gesto semplice ma potente, salutare gli altri con spontaneità e gentilezza. In una società sempre più distratta da schermi e isolamento, un sorriso o un buongiorno possono favorire il benessere relazionale e rafforzare il senso di comunità. Secondo la psicologia sociale, salutare o essere salutati viene percepito dal cervello come un segnale di inclusione, stimolando il rilascio di ossitocina e contribuendo a ridurre l'ansia. Un semplice saluto può migliorare la giornata di chi lo riceve e di chi lo offre, diffondendo positività, connessione umana e gentilezza nella vita quotidiana. Viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale ed ACI.
1: Sta via via calando di intensità il traffico sulla rete viaria cittadina. Sul raccordo anulare permangono code in carreggiata interna tra le uscite Ospedale Sant'Andrea e Castel Giubileo. Rallentamenti sempre in carreggiata interna a partire dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica. In carreggiata esterna permangono code a tratti per traffico intenso dal bivio con la Roma Fiumicino allo svincolo Tuscolana. Ci sono incolonnamenti sulla Cassia e sulla Flaminia rispettivamente da Tomba di Nerone alla Storta e da Tor di Quinto fino a Labaro. Incidente sul tratto urbano della Roma L'Aquila con le code registrate dalla tangenziale a via Filippo Fiorentini in direzione quindi del raccordo. Ripercussione code sulla stessa tangenziale da via Le Castrense al bivio con la Roma L'Aquila. Code per traffico intenso verso San Giovanni dalla Farnesina alla Salaria. Incolonnamenti in uscita da Roma sulla Pontina e sulla Laurentina rispettivamente dal bivio con la Colombo al raccordo anulare e dal raccordo a Castel di Leva. La storica Corsa delle Mille Miglia arriva a Roma. Modifiche alla viabilità con alcune chiusure interessano molte strade del rione Ludovisi, in particolare in via Veneto. Attenzione quindi alle deviazioni. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Dimensione Suono Soft.

0: È sempre un'emozione grande riascoltare la sua voce e riascoltare un capolavoro come questo. Lucio Dalla, Caruso. A giugno, da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento, valore Toyota e TAN a 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita, vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle city car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di via Salaria 1021 e via Tiburtina angolo via Raffaello Nasini 4 all'interno del salone MG oppure vai su autostarflaminia.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo! Il campione

0: stagione di convenienza e qualità. È Todis. Un esempio? Dall'11 al 21 giugno approfitta della promo 3x2. Fette pronte di spallacotta Casa Bonelli 3 pezzi a 2,38 euro.
1: Todis. Buongiorno convenienza.
2: La tua estate parte da Valentino con...

0: Latina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Icnusa non filtrata, birra in bottiglia da 50 centilitri, 99 centesimi. Anche online.
3: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
5: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa. Dove i tuoi spazi prendono vita.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A giugno Renault Clio full hybrid E-Tech con tasso zero da 199 euro al mese. TAEG 1,22, anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila anche GPL EcoG.
0: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
9: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Andrea Soprani. Incendio in corso a Roma nella zona del Mandrione, all'Appio Tuscolano. Alta la colonna di fumo nero che ha allarmato i residenti della zona. A prendere fuoco sarebbe un vivaio che si trova su via del Fossato di Vico, all'altezza di via del Mandrione. Favorite dal vento, le fiamme hanno preso forza rapidamente, interessando sterpaglie e rifiuti adiacenti. Secondo quanto si apprende, il fumo nero è causato dai materiali di copertura delle serre presenti nel vivaio. Evacuate alcune case vicine ad un serbatoio GPL interrato. Terrore in palestra, un quarantenne è stato accoltellato nella sala pesi dopo una lite. È successo intorno alle 10 di questa mattina in una palestra di via Casilina, Torre Maura, nella periferia est della capitale. L'aggressore si è dato alla fuga ed è tuttora ricercato. Al vaglio le telecamere della palestra. La vittima è finita in codice rosso al policlinico Casilino, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Ha lasciato il telefono cellulare a casa ed è uscita, poi ha fatto perdere le proprie tracce. Ore d'ansia per parenti e conoscenti di Maria Pia Faedda, 70enne scomparsa ieri dalla sua abitazione in zona Castel Giubileo a Roma Nord. È una signora fragile, potrebbe essere in difficoltà, afferma la famiglia. Due palline di gelato a 20 euro senza scontrino. La denuncia di una turista a Fontana di Trevi. Il caso della gelateria Milky in via del Lavatore diventa virale sui social. La replica del titolare. La signora ha scelto il cono grande e non ha ritirato la ricevuta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolata acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Io non ho bisogno di stima o di gloria o di altre cose simili. Io ho bisogno di amore, di entusiasmo, di fuoco, di vita.

0: con uno dei suoi tanti successi, era il 1990, Se bastasse una canzone, appena ritrovata su Dimensione Suonosoft. Una domanda importante: hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure, e anche tu puoi aiutare Peter Pan, appunto donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it.
4: Cosa fai?
5: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
6: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ugola!
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
11: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
12: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
14: A giugno le chiacchiere stanno a zero.

0: Sì. Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati. Honda Motoroma!
1: Dem Supermercati, arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno, Ichnusa, birra non filtrata, 50 centilitri, 99 centesimi.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
1: Dei supermercati Dem. Ogni giorno il meglio.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Brescia, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risvogliare, MR è un vero affare.
11: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Quanto è bello ogni giorno vivere emozioni così intense legate a capolavori come in questo caso. John Lennon con la sua Imagine nella sera di Dimensione sono soft. E siccome le dolci emozioni non sono mai abbastanza, Samuele Bersani, giudizi universali.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di

0: The Giornalisti con New York, l'ultima canzone del nostro giovedì insieme qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco le notizie, ma prima per te un messaggio. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAEG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16.359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
5: Oh, buongiorno, anche lei qui?
6: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
5: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
7: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
8: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al

21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle. Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa nei nostri supermercati. Tutti i prodotti sono al costo. Petti.

0: arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
2: Non ti sento!
1: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
2: Come? Dove?
1: Al Due Ponti Sporting Club.
2: Ah, e che fai lì?
1: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
2: E adesso con questo caldo?
1: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. DuePontiSportingClub.it.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
4: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera ad Andrea Soprani. Colpisce la moglie alla testa con un martello e poi si scaglia contro gli agenti arrivati a soccorrerla. Il tentato femminicidio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte in via Monte Albino, zona Tor Fiscale. La notte da incubo della donna 29enne italiana è iniziata quando il coniuge, pare non per la prima volta, le si è avventato contro con botte e minacce di morte. Al culmine dell'aggressione l'uomo, un 34enne italiano, l'ha inseguita in casa con un martello e l'ha colpita alla testa. Lei, nonostante la ferita, è riuscita a disarmarlo almeno per i pochi istanti che le hanno permesso di fuggire dall'appartamento, riuscendo anche a telefonare al 112. Incendio al Mandrione, densa colonna di fumo sulla zona est della città, il rogo divampato in un vivaio. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere un vasto rogo che ha interessato la copertura di un capannone. Si sono sentite delle esplosioni probabilmente dovute alla presenza di un serbatoio GPL. Sabato parte l'estate del Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il festival di musica con in programma più di 70 concerti fino al 15 settembre, organizzato da Fondazione Musica per Roma. Ascoltiamo l'invito di Raffaele Ranucci, AD della Fondazione.
6: Venite, questa è la casa della musica dei romani e la casa di musica internazionale. Vorrei le famiglie dove i ragazzi portano a sentire l'elettronica, tra l'altro 12 e 13 avremo Peggy Gou, Björk, i giovani, i ragazzi portassero i genitori a sentire musica elettronica e i genitori portino i figli a sentire i Naudi. Ecco, questo è quello che a noi piace moltissimo.
5: È tutto, l'informazione torna domani, una buona serata.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Qualche nuvola nelle prossime ore si farà vedere nel Lazio, nelle zone interne a ridosso dell'Appennino potrebbe anche verificarsi qualche isolato acquazzone, ma fenomeno davvero di breve durata in un contesto che vede anche delle belle aperture. E da domani estate protagonista con cielo sereno poco nuvoloso per diversi giorni. Vi segnalo anche una rotazione dei venti a fine giornata da nord, arriva aria più fresca, quindi si starà bene domani come temperature sotto i 30 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Ed eccolo il momento dei saluti, sono Roberto, grazie per l'ascolto. Ora ti lascio le nostre canzoni d'amore, non prima di averti ricordato che domani mattina la sveglia sarà come sempre alle 6 insieme a Laura Buono. Anch'io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Amare significa pensare intensamente a qualcuno, dimenticando se stessi.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A giugno tuo in pronta consegna con tasso zero da 119 euro al mese. TAIG 098, anticipo 6200 euro, 36 rate, rata finale 16359 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salva approvazione Mobilize Financial Services, infe condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
4: DEM Supermercati. Arrivano le offerte al costo. Dal 10 al 18 giugno Dixan liquido lavatrice 52 lavaggi 2,34 litri 6,99 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: DEM, ogni giorno il meglio.
6: Preparati a vivere la magia. 16 giugno Auditorium Parco della Musica Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
7: La tua estate parte da

0: Stina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Fino al 18 giugno hai un motivo in più per fare la spesa da noi. Tutti i prodotti sono al costo. Sant'Anna, acqua naturale frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Anche online.
6: Cerchi una city car agile anche nel prezzo? Da Leonori, Kia Picanto è tua da 14.800 euro con finanziamento scelta Kia. TAN 3,96%, TAEG 5,88%. Anticipo 2.950 euro. Valore futuro garantito 10.858 euro. Importo totale dovuto 13.798,02 euro. Kia Picanto, piccola nel prezzo, grande in città. Scoprila in tutte le sedi Leonori. Leonori.it. Oh, ma quest'estate dove vai ad allenarti?
7: Non ti sento!
6: Ho detto, dove vai quest'estate? Io al Due Ponti Sporting Club.
7: Come? Dove?
6: Al Due Ponti Sporting Club.
7: Ah, e che fai lì?
6: Con un unico abbonamento faccio tennis, padel, nuoto, fitness, sala pesi, calcio, pilates e mi godo anche il centro benessere.
7: E adesso con questo caldo?
6: Piscina estiva gratuita inclusa. Il modo migliore per vivere l'estate. Due Ponti Sporting Club. Tutto lo sport che vuoi in un solo circolo. Duepontisportingclub.it.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: E sì?
4: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi?

0: tempi. Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
1: A giugno Renault Clio full hybrid tech con tasso zero da 199 euro al mese. Taigun 22 anticipo 7.430 euro, 84 rate. Salva approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprile anche GPL Eco G.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Car Lovers Roma.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. 3 serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
10: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
11: Impossibile.
10: E invece sì.
11: E magari anche ad interessi zero.
10: Anche quello.
11: Stai scherzando?
10: No, è tutto vero.
12: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I suoi occhi, come sfogliare un atlante e trovarci dentro tutti i viaggi che avresti voluto fare.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km, anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
4: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Bresh, Fra Quintale, La Nigna, Angelina Mango e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Da Ciminelli Casa, il rinnovo mostra continua con occasioni imperdibili. Fino al 60% di sconto su tutti i prodotti esposti. Cucine, camere, camerette, tavoli, sedie e tanto altro per arredare con stile e convenienza. In esposizione i grandi marchi Tomasella, Stosa Cucine e Moretti Compact.
5: Con il piacere di arredare con Ciminelli Casa.
6: Ti aspettiamo a Roma, in via Prenestina 1165 e in via Prenestina 1202 AB. Oppure online su ciminellicasa.it. Ciminelli Casa, dove i tuoi spazi prendono vita.
7: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
8: Ma cosa fai?
7: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
8: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
8: Corro ad allenare l'ungola!

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
4: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
3: E mi ricoverano!
4: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
1: La notte, canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Motor Roma.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli €3.590 e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Un amico è la cosa più preziosa che tu possa avere e la cosa migliore che tu possa essere.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amare significa ammirare con il cuore. Ammirare e amare con la mente.

Corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.